0: se soebis minuto
1: in parcenus in seni ventimus notis movim per Christus.
2: Venio in tenebros ef kiev shoab shilvit ef kelle novinon evoi.
1: Ceres et as mis in animbio in inta ef mi per Christus per noti ti parcenus se soeb.
2: Metium shosare egon fna sig et kelle novinon evoi.
1: Ti parcenus mariem ti soto ko se soeb te prostatis et noti te pingem sentetim et romi.
2: Ebrez vavinere egon narem per Christus vitarek fugosum et nanem.

0: Sosite metavusio acusumento agio evangelio.
1: Tangebes ne io, genevronem sois in tenigo.